0: canterai.
1: Quando torno al mio paese. No, scusate, ho fatto un mix terribile. Ho sbagliato, scusami Angelina.
2: No, no, secondo me è un mashup riuscito.
1: Però, anche però se mi piace, sai.
2: Allora, sono le 9:15. Abbiamo chiuso la prima sequenza mixata della nostra mattina insieme di giovedì. E attenzione, perché non possiamo cominciare senza il nostro gioco.
1: Sì, si gioca e si vince un RDS bag estiva.
3: Qui zappando.
4: Il gioco dell'estate di RDS.
1: WhatsAppando, è questo sì. Il senso, lo spiego agli agricoltori che scusate, sono Franco dalla Sardegna.
2: Anche io qui sto zappando.
1: Qui sto zappando, ma no, non è quello, signor Franco, è qui quiz WhatsApp. Ok, questa è la crasi.
2: Quiz app, già esatto.
1: WhatsAppando. Siamo veramente crazy, ragazzi. Allora, molto. Come si gioca per vincere? Si va sull'app di RDS, nuova, bella, si può scaricare se già non ce l'avete, registratevi, siete dentro e siete nostri amici e potete giocare.
2: Ecco, è entrata appunto nella sezione dedicata a quiz zappando, grattate con proprio le dita, molto rilassante anche questo gioco di scoprire l'immagine che è poi un indizio importante per arrivare alla soluzione, perché la frase di stamattina è
1: ognuno ha il suo, che detto così potrebbe essere qualunque cosa la risposta, ma con quell'aiuto vi indirizziamo verso la risposta giusta.
2: E quindi?
1: Quindi potete cliccare su rispondi, c'è un tastino e vi manda su WhatsApp, con WhatsApp arrivate al nostro numero che è 388 22 388 22, molto facile.
2: E date la soluzione naturalmente con il vostro nome e la città. Chissà quale sarà l'argomento di oggi, l'oggetto diciamo da identificare, lo scopriremo anche attraverso gli aiuti che vi daremo, nel senso che ci saranno anche le risposte sbagliate, quindi quelle fuorvianti noi ve le diremo in modo da sgombrare il campo.
1: Tutto questo fino alle 13 su RDS.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 599, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
8: Le 9:20, Renzo Di Falco, Mauro Casciari, che freschezza, diretti da un Andrea Severini, molto in forma, amici, fra poco ancora insieme, tutti insieme.
9: Yeah. RDS, 100% grandi successi.

0: fa pensare un po' a Cipollino, Massimo.
1: Tu sei bravissimo, Renzo Di Falco. Renzo, sei bravissimo.
0: Allora,
1: lascia l'imitatore, grazie. Grazie.
0: Mahmood su RDS 926. Attenzione, perché a un certo punto anche i giocattoli si rompono. Il giocattolo si è rotto e anche le cose nuove e a lungo desiderate, costosissime, come può essere uno yacht.
1: Sì, amici, ci è venuto in mente perché Alessandro Mahmood c'ha le origini sarde, no? E noi in Sardegna rimaniamo a Porto Cervo, ok? La mamma di Alessandro è di Orosei, sì. Porto Cervo invece è in Costa Smeralda. Diciamocelo chiaramente, lo sapete, Porto Cervo uguale ricchi. Non è che noi comuni mortali possiamo andare lì, sì, possiamo passeggiare, ma poi insomma
0: guardare gli altri yacht, però ecco, non possediamo, esatto, diciamo, un'imbarcazione che vale più o meno 8 milioni di euro, purtroppo.
1: Sì. Sai che in effetti si va a Porto Cervo per guardare passeggiare, vedere gli yacht dei ricchi tutti in fila, no? Ecco, parliamo dell'Angiola II, 30 metri, bello, era bello. C'erano 14 persone che stanno tutte bene, nessun ferito, lo dico, però questo lussuoso yacht è consegnato qualche giorno fa proprio al proprietario felicissimo che l'ha inaugurato, è colato a picco. Cioè, nel senso che così ci sono le foto, sereno, è vicino alla costa, proprio molto tranquillamente.
0: Ecco, sì.
1: Giù. Ah, pensavo fossi io che avessi mandato un audio dal tablet dove sto leggendo la notizia, invece no, sono effetti speciali di
0: Sellini. Sì, la sonorizzazione del nostro Andrea Sellini, sempre puntuale. Sì, ragazzi, lui, il proprietario, tra l'altro, era stato molto contento di questo, di varare questa nuova imbarcazione. Aveva invitato appunto 14 ospiti, per cui erano pronti a festeggiare il Ferragosto. Il problema è che poi è colato a picco per un guasto. Per fortuna, come diciamo, e ne parliamo in maniera insomma così, non ci sono feriti, però ecco, ci ha fatto un po' sorridere il fatto che una cosa nuova di zecca, che costa anche tantissimo,
1: 8 milioni,
0: abbia avuto un malfunzionamento. Mi ricorda subito, mi manda alla mente anche quel robot umanoide che tempo fa è stato presentato in Russia, che appena si è mosso è diventato poi in realtà una gaffa virale, perché è caduto, è crollato, doveva essere il simbolo di potenza, di tecnologia, e invece ha fatto una figuraccia da paperissima.
1: Sì, si è ripiegato su se stesso. Ma tornando a questo yacht, amici, la cosa, diciamo, tra virgolette, positiva, che questo Hammer F100, che era il nome tecnico dello yacht, nominato Angiola II, non ha perso carburante, quindi tutta Porto Cervo può stare tranquilla. Sì. Però giace lì, a 7 metri di profondità, tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro, in Costa Smeralda. Ora lo tireranno su in qualche maniera.
0: Certo, in qualche
1: comunque
0: modo, sì.
1: Epic fail.
0: Epic fail.
1: Si dice epic fail. Nuovo di pacca, ma fallato.
0: Fallato.
1: E proprio con una falla è caduto giù.
0: Ma... sì. E è successo anche a voi? Non di avere uno yacht, ma magari ve lo auguriamo, insomma, però ecco, no, è caduto anche voi di comprare, di acquistare, di tenere qualcosa di nuovo, insomma, che stavate sfoggiando e che poi ci ha avuto un problemino, insomma, non funzionava per niente, o si è rotto.
1: Sì, e in quel caso magari l'avete potuto dare indietro lo yacht, purtroppo è difficile che riescano a riportarlo al proprietario, costerebbe più che ricomprarne uno nuovo. Comunque, oggetti nuovi che vi hanno lasciato subito fregati, e diteci com'è finita poi, perché avete rinunciato, l'avete ricambiato, insomma, e che cosa, siamo molto curiosi. La tecnologia, o non solo la tecnologia, può essere anche un maglione che arrivi, no, c'è il buco, è pure il maglione, insomma,
0: succede, se uno ha sfiga, sì, spesso capita anche quello. 38822 38822, i vostri messaggi vocali, tanto la novità
1: Fireflies, yes, le lucciole, guarda.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music, novità,
4: new music,
3: novità, RDS, Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: Bentornati su RDS, le 9.37 di questo giovedì 13 agosto. Le voci che sentite sono quelle di Mauro Casciari e di Renzo Di Falco. Sì. Quello che non sentite è Andrea Severini in regia, che però ascolta tutti i vostri messaggi.
1: Al massimo, diciamo, si può far sentire il campanello della bicicletta di Severini, che è un po' un tutt'uno con lui.
0: Sì.
1: Eccolo.
0: Non vi dico dove ce l'ha. Sotto l'ascella.
1: Non vogliamo saperlo.
0: Sotto l'ascella.
1: Sentiamo un po' cose che, insomma, ci raccontate a proposito di roba nuova che avete comprato che si è rotta subito, non funzionava appena arrivato.
2: Ciao ragazzi, a me è capitato qualche anno fa, avevo appena acquistato con somma felicità un nuovo mixer digitale,
0: molto Berlusconi.
2: Ovviamente non dico la marca, ma anche se era una primaria marca. Lo spacchettiamo, lo spacchetto
0: nuovo,
2: lo portiamo giusto alla prima serata che dobbiamo fare
0: pubblico,
2: facciamo sound check, tutto perfetto. Al momento dell'inizio dello spettacolo è morto completamente. Meno male che avevo dietro l'altro, quello vecchio, comunque sempre in ottima forma, un analogico, e è saltato tutto, abbiamo fatto lo spettacolo così.
0: Capito? Ha fatto alla vecchia maniera, nuovo di pacca, come lo yacht a Porto Cervo che abbiamo citato prima. Sì. 8 milioni, 30 metri, due giorni prima consegnato, colato a picco.
1: Colato a picco. Lo so, a volte non bisogna veramente fidarsi della nuova tecnologia o comunque delle cose, perché le cose vecchie lavorano e fanno il loro, onestamente, e ti assistono. Vabbè, comunque.
0: Messaggi vocali, amiche e amici, cosa avete comprato? O magari ve l'hanno anche regalato, ma siccome è comprato fa più strano.
1: Sì, e nuovo. Non funzionava.
0: È nuovo di pacca, ma scusi, ma
1: si può, ma.
0: Sei rotto. 38822 38822, messaggi vocali a RDS.
3: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Sfaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfaccioocchialivision.it.
5: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo.
5: Congratulazioni.
6: Di gustarci il cocome.
5: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
8: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: perché abbiamo scelto di mettere Post Malone su RDS? Perché parliamo di cose che prima, quindi
1: funzionano.
0: Prima Benone, ma poi Post Malone. Malone una volta comprate, cioè non funzionano più, capito?
1: Lo so.
0: Circles.
1: Sì. Certo. Ci
0: iniziamo
1: proprio dagli orologi.
2: File pazzesche, in realtà io ho avuto la fortuna di riuscire a prendere uno.
1: Ho capito quale.
2: Lo prendo e lo metto, chiaramente, bello, figo, vado a fare il bagno, mi si riempie completamente di acqua.
0: No!
2: Orologio da cestinare.
0: No!
1: Lo so. Per quanta fila hai fatto poi? Perché
0: era...
1: quando è uscito è stato veramente
0: bravo.
1: Un clamore proprio.
0: Sì, sì.
3: Ciao ragazzi. Tanti anni fa mio marito ha comprato una macchina nuova, una nota casa tedesca.
0: Brava.
3: E è arrivato sotto casa a 2 chilometri circa. Ha chiamato, vieni, vieni, ti faccio vedere la macchina nuova.
1: Sì, emozionato.
3: E non è più partita.
0: No.
3: È dovuto venire il carro attrezzi a portarla via.
1: Vabbè, in quel caso insomma c'era la garanzia della casa.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Però certo, dice però, che sa, cavolo.
1: La gioia di condividere la macchina nuova, niente, spenta così.
4: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
4: Sono Gaetano dal Benga. Cioè niente, io mi ero preparato per una serata molto galante, diciamo
0: no.
4: romantica.
0: No!
4: Con questa, no. diciamo, mia partner.
0: Sì.
4: E avevo comprato uno di quei palloncini, diciamo, no? Quelli là.
0: Sì, per festeggiare.
1: Sì, questo abbiamo. Diciamo che ci è sfuggito questo messaggio, però.
0: Va bene. Non ha funzionato il palloncino.
1: Non ha funzionato
0: per festeggiare,
1: e quindi è diventato
0: dai.
1: Papà.
0: Sì, sì,
1: questo
0: sì.
1: Questo era il senso. Ce l'abbiamo un altro.
0: Non era
3: garanzia.
0: Sì.
3: Ti chiamiamo dalla Grecia.
1: Sì.
3: La nostra di San Ventura. Praticamente avevamo comprato un SUP nuovissimo. Nemmeno 2 giorni.
5: Super consigliato!
3: Siamo arrivati in spiaggia e ha fatto un botto fortissimo!
5: È esploso davanti a tutti!
1: Però.
3: Bellissimo, vero?
0: Beh,
3: ciao.
0: Insomma, se voi siete sereni è tutto andato tutto liscio. Un SUP,
1: capito? Insomma, uno manco la libertà e la pace, il relax di andare al largo con il SUP, di fare un bagno, di vivere l'estate, niente. Che succede? Ce ne abbiamo un altro?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: di prima,
0: sì.
1: Però.
0: No.
1: Almeno.
6: Sì, effettivamente mi è capitato piuttosto recentemente di acquistare un oggetto che effettivamente non soddisfasse pienamente le mie aspettative. Questa cosa è successa ieri sera con un filtro fotografico per fotografare l'eclissi. Siccome non sono così pienamente soddisfatto, io penso che effettuerò il reso, visto che per aspettare la prossima eclissi bisognerà aspettare molto tempo.
1: Ma pensa te,
0: sì,
1: ma credo che per aspettare la prossima eclissi tu debba insomma vivere fino al 2080.
0: Beh,
1: secondo
0: ottimo,
1: me.
0: Ecco. Però quindi, voglio dire, posso dire, cioè ieri sera hai fatto la foto al sole e
1: sì,
0: oscurato dalla luna, e tu cosa fai stasera?
1: E tu cosa fai stasera? Guarda un po'.
7: Stare con te.

0: successe.
1: Allora, Cheap Thrills, sia Sean Paul, noi siamo ovviamente Mauro e Renzo e stiamo per farvi sentire altri due messaggi che raccontano di cose comprate, nuove, che però non funzionavano subito.
2: Ciao a tutti, sono Leonardo da Lanciano. Ciao. E ho 7 anni.
1: Ciao.
2: Ieri mi hanno regalato i soldatini. Quando ho aperto la busta, l'aereo da guerra era rotto.
1: No, vabbè, no. Questo mi mette un po' di tristezza nel cuore, è vero, soprattutto
3: vabbè,
1: quando sei bambino.
3: Giocherai alla pace, dai.
4: Ecco. Nuova impastatrice appena regalata per l'anniversario di matrimonio, desiderata tantissimo, non vedevo l'ora di impastare pani, dolci, pizze, focacce. Decido di impastare il panettone.
1: Agosto.
4: Beh, conoscete il procedimento lungo per la realizzazione di un panettone? Mm-hmm. Sono 3 giorni di lavoro. Al secondo giorno esplode il tappo, rotta l'impastatrice. Il panettone si compra.
3: E si compra a caro prezzo, naturalmente. Tra l'altro ci sono anche i panettoni d'agosto.
1: Ci sono anche i panettoni estivi, sì, è vero, che sono comunque molto buoni. Ma da Natale dietro l'angolo, 134 giorni che vuoi che siano.
3: Anche la redazione è dietro l'angolo, guarda.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
12: E a noi che aspettiamo?
11: Congratulazioni!
12: Di gustarci il cocome!
11: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Tutto quello che sentite lo potete anche vedere sul 265 della TV, anche Roberta Lupi. Buongiorno.
13: Buongiorno.
3: Le notizie adesso su RDS.
13: Raid e arresti di Tel Aviv nella Cisgiordania settentrionale, un atto di terrore per l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele. Smantellati 2 avamposti illegali dei coloni, replica lo Stato ebraico. Intanto Zelensky alla CNN torna a fare pressing su Washington col 10% di Patriot. Fermeremo i missili russi col 5%, supereremo l'inverno. Adesso abbiamo l'1%, così il leader di Kiev. Missili ucraini in Russia, colpita una base navale sul Mar Nero, vittime e feriti, lo riporta la BBC. Offensiva di Mosca a Odessa. Walter La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Lo ha rivelato l'avvocato Sergio Cola senza commenti sulla conoscenza del piano da parte del giornalista. Il legale dell'imprenditore dopo l'interrogatorio a Rebibbia.
14: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
13: A Trani ha coltellato un 18enne durante una rissa. Il giovane residente ad Andria perde la vita in ospedale per le ferite riportate. Indagini in corso e si indaga anche a Napoli, dove una 47enne della provincia di Bergamo è stata trovata a terra con un'evidente ferita alla testa, trasferita all'ospedale Cardarelli e ricoverata per trauma cranico. La borsa con agi.it, avvio positivo per i mercati europei. A Milano FTSE MIB a più 0,35%. Un'ultima ora di calcio. Xavi Hernandez, nuovo CT della nazionale maschile olandese fino al 2030. Questa è RDS.
1: Buongiorno, sono le 10 e un minuto in questo momento. Buon giovedì a tutti, 13 di agosto. Mauro Casciari, Renzo Di Falco, Andrea Severini in regia.
3: Stiamo insieme fino alle 13 in questa mattinata fantastica post eclissi. Io ieri ho detto, ecco la fortuna che c'ho nella capitale, non ci sono nuvole da un mese. Stasera con l'eclissi, pioggia temporale.
1: L'hai tirata un po'.
3: Assolutamente.
1: Conosco un sacco di persone infatti che non sono riuscito a vederlo, poi qualcuno invece al mare fortunatamente ce l'ha fatta. Allora, state con noi anche attraverso la televisione RDS Social TV 265 del digitale terrestre, anche l'app mobile, ovviamente quella classica che serve proprio per il nostro gioco.
3: Ah, si vince un RDS bag estiva oggi.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Studio 54 Ultra su RDS.
1: Madonna, scusa, puoi ridirmelo?
0: No, perché mi è uscito così e non lo voglio più ridire.
1: No, hai detto Ultra.
0: One shot. Allora, 10 e 8 minuti, buona giornata, buon giovedì 13 agosto. Cosa fate? Vi spostate per

0: Allora, andate sull'app di RDS, fatevi aiutare dall'indizio per la risposta di stasera alla domanda emozione forte.
1: No, sentimento forte.
0: Ecco, vedi, forte. Sto aiutando proprio per la salita. 3882, sentimento forte. Cos'è?

0: sotto l'ombrellone.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
5: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
6: Gare in tutta la regione,
5: impianti nuovi, migliaia di volontari.
6: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
6: Abbracciamo il futuro.
5: Scopri i giochi su da2026.com.
7: Allora Paolo, ti volevo dire che dopo i nostri aiuti stanno andando peggio. Quindi meglio di niente. Ma non diciamo più niente.
8: Dura.

0: La remix su RDS e carissimi, so che questo forse piacerà a molti, ovvero che la Germania si sta battendo per vietare i famosi occhiali che riprendono. Ok?
1: Sì, posso, quelli ufficiali di quel marchio lì che hanno le telecamere dentro. Sì, ma sono ufficiali.
0: Con cioè, quella collaborazione lì.
1: Sì, ce l'hanno solo loro, dai, ufficialmente chi li ha fatti per primi con Facebook, ecco, sono loro.
0: C'è un'associazione tedesca che dice non è legale andare in giro e riprendere le persone, non ci sentiamo sicuri, è un sistema di sorveglianza non monitorato, chiunque può indossare quegli occhiali e fare filmati e fare foto a sconosciuti, quindi si sta muovendo questa associazione molto.
1: Come hanno fatto le Iene per decenni. Il resto con le telecamerine, ecco, sui bottoni o...
0: Il punto è questo, però, perché poi ci siamo andati a informare, non è illegale filmare e fotografare sconosciuti in giro per strada,
1: è purché pubblicare, forse
0: è illegale, purché non si condividano quei contenuti.
1: Sì.
0: Beh, però a me un po' fa rimanere, perché per esempio stavo parlando con una mia amica qualche tempo fa e lei aveva questi occhiali così e a un certo punto, scherzando, mi fa: guardate, ho fatto un video mentre parlavo. Non me ne sono accorta.
1: Sì, infatti non te ne accorgi. Poi soprattutto il punto è le dichiarazioni che tu fai senza sapere di essere ripreso, perché quelle poi nel caso possono essere usate contro di te in tribunale.
0: Esatto.
1: Cioè, se uno fa una dichiarazione pazzesca, il video non può essere pubblicato. Vuoi che se lo dici ai giudici, i giudici non ti dicano, però vogliamo vederlo?
0: No, ma soprattutto, prima cosa, Meta
1: o lo requisiscano,
0: si è giustificata dicendo si vede quando ti filmano perché c'è una piccola spia luminosa che
2: lampeggia.
0: Confermo
2: da possessore.
0: Ok, ah, bene, è vero.
1: Francesco Cadente questa... ce l'ha.
0: Sì, c'è questa spia luminosa, però alcune persone ritengono che non sia sufficiente, infatti l'associazione tedesca vorrebbe che la spia fosse molto più luminosa, quasi che ci fosse un segnale acustico fortissimo. La cosa che mi fa ancora più ridere è che l'azienda produttrice e abbiamo capito, insomma, perché prima l'ho detto, ha detto va bene, ok, i nostri occhiali non vi piacciono, l'importante è che chiediate prima alle persone se vogliono essere riprese. Dico, che cacchio di soluzione è? Sì, io vado in giro per strada a riprenderle.

0: le persone.
1: Beh, perché se tu comunque prima di riprendere qualcuno, sì, glielo chiedi e sei in video, certo, ti ha dato, come se ti avesse dato la liberatoria.
0: Beh,
1: no,
0: io penso che sia davvero inquietante constatare che chiunque possa farci un video e utilizzarlo, come specificano qui, per uso personale. Che cosa ci devi fare?
1: Non lo so. Sì, ma adesso a prescindere da quello che stai pensando tu,
0: guarda, che stai pensando tu.
1: No, okay, dico che in generale magari uno filma anche delle cose dove non per forza voleva coinvolgere delle persone, però magari le ha coinvolte.
0: Beh,
1: quindi
0: allora,
1: se poi pubblica non va bene, ma come fai col telefonino?
0: Però io lo trovo parecchio inquietante. Una volta un ascoltatore molto carino di RDS mi scrisse: sai, ti ho vista che eri vicino a casa tua e stavi mangiando un pezzo di pizza, no? Mi ha mandato la foto.
1: Ti ha fatto la foto.
0: Era inquietante, però, perché ho detto, ho capito, per conto mio a mangiare la
1: però
0: pizza.
1: Però non l'ha pubblicata.
0: Ho capito, però mi hai fatto una foto. Ma perché?
1: Vabbè, perché t'ha vista, ti conosce,
0: la vuoi dire. Ti ho vista.
1: Se non la pubblica, va bene.
0: No.

0: tu vedi nero, io vedo Bali. Su
1: io
0: RDS,
1: vedo anch'io Bali.
0: Non Bari, che
1: no.
0: comunque
1: Beh,
0: è
1: anche
0: bella.
1: Bari, è bellissima, anche Bari. Però vedo di più Bali, sentendo questa canzone, dove mi piacerebbe molto essere, tra l'altro.
0: E lo credo, tutti noi. Così. Vabbè, quegli occhialini, quindi, insomma, non ci convincono.
1: No,
0: sai, i discorsi quelli al bar. No, così. Non mi convincono. Però effettivamente l'idea di mettere un qualcosa di più evidente per far capire alle persone che
1: sì,
0: stiamo
1: che
0: riprendendo.
1: Filmando, signori, tra poco, signore e signore, o devo dire
0: incredibile ma vero,
1: come si può dire,
0: nonostante i nostri aiuti,
1: no aspetta
0: per
1: scusa stavo pensando, siccome dicono che bisognerebbe dire tut, no? Per non dire signori,
0: signore e signor,
1: ma signore è maschile, però
0: signor no,
1: capito?
0: Senti, c'è la nuova di Olivia Dean, grazie.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Sacred.
1: Non tu.
0: Che canzone.
1: Non
0: tu. Lo so.
1: Hai capito
0: Steven
1: che sto
0: Tyler.
1: No,
0: sì.
1: Sto parlando crazy? Dell'ascoltatore, dell'ascoltatrice sì. che non riusciamo a trovare il telefono e che è l'unico o l'unica che ha risposto correttamente al gioco di stasera.
0: Veramente. Cioè, anche complicato, è stato complicatissimo. Secondo me ha risposto, l'ha buttata lì come a dire vabbè io ci provo e poi è andata a dormire.
1: Riproviamoci.
0: Domani si ritroverà 400 chiamate.
1: Stiamo chiamando te, se trovi delle chiamate da 102 siamo noi di RDS, rispondi, non ti troviamo, magari impegnato, impegnata, sta facendo qualcos'altro,
0: ecco.
1: Che ne so.
0: Sappi che se no l'RDS bag la regaliamo a un cugino di Paolo Piva.
1: Vabbè, guarda, sarebbe ecco. contento. Tanto alle 23:40 non ti chiamano i call center, siamo noi.
0: Beh,
1: ok.
0: Mai dire mai.
1: No, secondo me c'è il telefono da qualche parte silenzioso, non lo sente, però se ti suona il telefono 02 controllate tutti voi che ci state ascoltando, se tra un
0: 02
1: attimo
0: siamo noi.
1: Vi suona il telefono 02 siamo noi, va bene? Perché yes. così premiamo magari per anche questa sera per qui zappando.
2: Sfaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Sfaccia occhiali Vision grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccia occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfacciaocchialivision.it.
4: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
6: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
1: Alle 23:42 su RDS con Paolo Piva, Francesca Romana d'Andrea, c'è anche Marco Mengoni con l'essenziale.

0: sempre alla fine c'ha sta mania Manu Chao che alla fine delle canzoni deve sempre dire delle cose che non capiamo.
1: Beh, bello, lo rende misterioso.
0: Scherzo, allora. Scherzo Manu.
1: Viajando per scrivi una mail. Viajando per il mondo su RDS, non andate a Reggio se volete fidanzarvi seriamente. Tiè, te la butto lì.
0: Perché a Reggio Calabria?
1: A Reggio Calabria.
0: Perché?
1: Perché sono un popolo di gostatori. Non l'ho detto io.
0: Cioè Reggio Calabria ne approfittano e poi
1: se ne vanno.
0: Cioè sia allora, uomini che donne o gli uomini?
1: No, no, tutti, tutti. Ah. È uscita una classifica di...
0: Beh, c'è parità di genere.
1: Di città che costano di più, ok?
0: Questa è la sigla perfetta.
1: Allora, ghosting, se dovesse servire, spieghiamo cos'è questo fenomeno, il ghosting.
0: Vedi, questa è però una bella idea. Potrebbero esserci dei ghostbusters nei confronti di quelli che fanno ghosting alle persone.
1: Che li vanno a rintracciare e li intrappolano in delle macchine.
0: Li vanno a riprendere.
1: Perché non è bello il ghosting. Non avviene solamente a livello amoroso, anche a livello amicale, ma è comunque molto brutto. Se a livello amicale a volte può essere una soluzione, a livello amoroso veramente è brutto, molto brutto. Come funziona? Tu esci con una persona o in generale sei all'interno di una relazione e sparisci. Blocchi, blocchi WhatsApp, blocchi Facebook, blocchi tutto, blocchi. Non ti fai più vedere, non ti fai più sentire, sparisci nell'anonimato. È brutto.
0: Sì, ha un brutto effetto sull'altra persona, certamente.
1: La persona piena di dubbi.
0: Ma perché non l'hai
1: domande.
0: Mai fatto?
1: No, io non l'ho mai fatto. No,
0: devo dire neanch'io. Cioè, neanch'io, forse una volta.
1: Anzi, io
0: forse
1: faccio il contrario del ghosting, vado proprio a cercarmi la lite.
0: Lo sai, tu sei come si dice le mie parti, sei tacchente.
1: Cioè, nel senso, uscivo con un tizio, no? Magari non andava. E comunque volevo capire cosa era successo. Ma non. Aspetta, attenzione. Comunque ne parlavo.
0: Allora, sai cos'è? Però vi lo spiego io. Lei deve avere l'ultima parola.
1: Assolutamente.
0: Quindi, ecco giusto, la base è giusta. Lei, Francesca Romana D'Andrea, esemplare romano, deve sempre avere l'ultima parola.
1: Abbastanza.
0: Di conseguenza, quando quello la molla, lei non è che dice astro e lascia perdere, allora, se ne va. No, lo rincorre perché l'ultima la deve dire lei.
1: Allora, mi permetto di dire che è successo veramente rare volte nella mia vita, però in generale io voglio fare delle domande, voglio avere delle risposte, se non me le dai me le prendo lo stesso. Allora andiamo con la classifica delle città
0: dove si gosta di più.
1: Dove si gosta di più? Reggio Calabria, i peggio di tutti.
0: Vabbè, quindi abbiamo svegliato il primo, vabbè,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, seguiti da Taranto e Bari.
0: Ah, quindi comunque il sud.
1: Sì. In mezzo tra Taranto e Bari, Napoli. Subito dopo, quindi un po' meglio, ma neanche troppo, Padova e Parma.
0: Ok, vedi.
1: Roma,
0: ma
1: tranquillini.
0: Chi l'ha fatta sta classifica?
1: Roma tranquillini. È una, in realtà
0: c'è una
1: è un
0: ricerca,
1: portale molto famoso di psicoterapia.
2: Ma certo.
1: Di psicoterapia. Ci sono state un sacco di interviste. Vabbè, comunque i migliori, quelli che costano meno, Palermo e Livorno.
0: Milano c'è nella classifica?
1: No, non ce l'hanno messa.
0: Evidentemente,
1: non gostano.
0: E allora?
1: Non c'è proprio Milano. Non c'è.
0: Sai che strano, ma neanche Roma?
1: Sì, Roma c'è.
0: A Roma c'è.
1: Roma,
0: Milano, come siamo bravi a Milano, eh?

0: Mamma, su RDS è il momento di conoscere il vincitore di stasera del nostro quiz a Pando.
1: E mica ha detto gioco a caso, Madamma.
0: Buonasera Roberto da Vigevano, ciao. Bravo, è stato
1: ciao,
0: il più veloce
1: Roberto.
0: E il più corretto.
1: Allora Roberto, attenzione, il gioco di stasera qui zappando, veramente l'unica risposta giusta è la vostra. Tra l'altro ha risposto tua figlia, come si chiama?
2: Lisa.
1: Ok.
0: Ha risposto Lisa, però papà giustamente parla con lei perché Lisa è piccolina.
1: È piccola. La domanda di stasera era sentimento forte, il consiglio era spaghetti, gli spaghetti sono all'assassina che portano a quale parola, quindi quale sentimento?
2: Paura.
0: Ha vinto Lisa, 10 anni, ve lo volevamo dire. Bravi, così grazie. Per sentirvi meglio stasera.
1: Era difficilissimo, l'unica risposta giusta, se era difficilissimo, l'unica risposta giusta è la vostra, vi arriva l'RDS bag nuova, va bene?
0: Bravissimi, bravi, meritatissima. Grazie Roberto, buona estate a tutti, alla tua famiglia. Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
0: Gianluca Tedori, buonasera, ben ritrovato.
6: Ben trovati.
0: È il momento adesso delle news, ti raggiungiamo in redazione RDS.
6: L'estate azzurra dello sport con 2 ore in poche ore, quello di Daria Derkac che ha vinto la gara di salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, altro trionfo quello di Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi, medaglia d'oro, nuovo primato del mondo, il secondo in 2 giorni sui 50 dorso. Walter Ravitola resta in carcere, negati i domiciliari all'imprenditore che ha detto di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre di un anno fa davanti alla casa di Siegfried Ranucci. Medio Oriente, l'ambasciatore degli Stati Uniti contro l'assedio dei coloni israeliani ai palestinesi in Cisgiordania. Per Mike Huckabee, azioni ingiustificabili. Nelle ultime ore 2 navi degli Emirati attaccate nello stretto di Hormuz. Ucraina, attacco russo nel Donetsk con vittime e feriti. Mosca annuncia l'abbattimento di 2 droni scagliati contro la capitale. L'Etna continua a eruttare, 2 fronti lavici attivi da una settimana chiusa. La viabilità alle pendici del vulcano, prolungato ancora per le nubi di cenere, lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, almeno fino alla notte di Ferragosto. Questa è RDS.
1: È mezzanotte e 2 minuti. Sai che stavo pensando, no? Adesso scherzo ovviamente, però sai i disagi, no? Creati tipo all'aeroporto di Catania a causa dell'Etna.
0: Sì.
1: Che se tu non vivi lì, devi, adesso scherzo ovviamente che sono disagi, devi tornare da qualche parte, ma se in un posto

0: bello al mare, dici, ma sai che c'è?
1: Rimango.
0: Se mi lasciano anche qualche giorno.
1: No, sai, veramente, sì, sono quelle storie che uno dice, sono rimasto bloccato alle Maldive.
0: Mai,
1: però
0: perché non c'è quel vulcano vicino a quel villaggio bello che uno dice, mi devono tenere qui ancora per un po' di giorni.
1: Sono costretto a restare qui, non posso tornare, così, guarda, ne parlano tutti i TG.
2: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: romantica, ultimo su RDS, attenzione, ultimo che fa le sorprese, lui.
1: Cos'è che vado un concertino in un parco?
0: No, lui si è semplicemente presentato nel parchetto che gli è stato dedicato qui a Roma e ha incontrato una fan.
1: Ah, vedi.
0: Molti
1: vedi.
0: Lo hanno criticato, hanno detto vabbè, falle queste cose ma non le filmare, che pizza, però non si può più fare niente. Allora, invece ha scelto di filmarsi.
1: La gente critica tutto ormai.
0: Dai, su,
1: la
0: gente. Lanciare un bel messaggio, diffondere un bel video di una fan entusiasta, felice, una bella cosa. Allora, si è filmato anche questo ballerino e coreografo di Los Angeles e ha iniziato questo progetto nel corso della pandemia, quindi parliamo, tenetevi forte,
1: un po' di anni fa.
0: Di 6 anni fa.
1: Sì.
0: Uno non ci crede, ma è così.
1: 2020.
0: Allora, vi farà ridere già dal titolo, perché lui si traveste da rifiuto della spazzatura, dai. E
1: aspetta,
0: danza
1: si traveste
0: per strada.
1: Rifiuto, nel senso sì, allora, sì, cioè, da sacco della spazzatura.
0: Adesso ve la racconto bene. Lui si chiama Shoji Yamazaki, è un coreografo molto stimato.
2: Sì.
0: Nel periodo della pandemia, dalla finestra di casa sua, osservava questi rifiuti che le persone abbandonavano per strada, le mascherine, no? Ricordiamoci, eravamo pieni di cose buttate lì per strada, soprattutto mascherine. E lui lì dalla sua finestra, visto che non c'era un cavolo da fare, guardava questi rifiuti che venivano spostati dal vento. Ok? E lì ha iniziato ad immaginare delle coreografie. Ok, con protagonisti questi rifiuti. Ha fatto di più, ha utilizzato i rifiuti per fare dei costumi e ha imitato il ballo che il vento provocava.
1: Tutto questo per sensibilizzare la gente a non, cioè immagino, no? A non buttare i rifiuti,
0: a non gettare la spazzatura a terra. Infatti lui fa tutti questi video, sono più di 100 video su TikTok, è virale con 3 milioni di visualizzazioni.
1: Una volta è vestito da cicca, una volta è vestito da scorza di banana.
0: Certo, fa dei costumi incredibili, devo dire, anche molto bravo come stilista.
1: Fa ridere, l'idea è bella.
0: Fa ridere, però lui dice: io non utilizzo nient'altro se non quello che se non quello che raccolgo a terra, capito? Non è che lui va a creare costumi con altre cose.
1: Lui li fa con i rifiuti veri?
0: Certo, con i rifiuti, ragazzi, che raccoglie in strada, chiaramente un po' li igienizza, si fa questi costumi così e balla. Le coreografie sono pazzesche, perché imitano i rifiuti trasportati dal vento. Capito? C'è anche un'osservazione dietro, è un hobby interessante.
1: Sensibilizza, poi quelli che lo vedono gli danno le monetine, no? Immagino.
0: No, lui fa i video per conto suo, adesso con 3 milioni.
1: Più che altro che sembrerà un barbone, poverino.
0: Vabbè, però.
3: Madonna mia, che ansia terribile.
0: Con 3 milioni di visualizzazioni sicuramente qualche sponsor adesso.
1: Sì, un po' di soldi online li farà. No, invece è una bella idea per sensibilizzare la gente sull'attenzione.
0: No, poi lui ha detto: io per un anno ho fatto questi video, non mi si è affilato nessuno. E poi all'improvviso un video ha fatto 3 milioni di visualizzazioni, allora ne ho aggiunti altri 100. Capito?
1: Cioè, secondo me.
0: Vi dico come si chiama, così ve lo andate a vedere.
1: Fatto del gesto, dice che non ha investito magari sulla promozione del video?

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità